0: dani dani dum dani talar dum dirna dum dirna dadra dani dani dum dani dar dum
1: bagr di bikte bagr di tom tom tom dirna bagr di bikte bagr di tom tom tom dirna tom tom tom dirna tom tom tom dirna dum dirna tom dirna tom dirna.